0: poi verso il mio vado perché che mi vedi che tanto che ancora il cuore mi vedi qua voi
1: Nobody bowed their boy. Stone Dean. É tudo que a boca fala. Stone Dean. Meu atabaque de cu. Meu beribau de raboi. Meu beribau de raboi. Stone Dean.